0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi piaci quando mi guardi senza dire niente. Tuttavia, le più grandi emozioni nascono e muoiono nel silenzio. Ma sono i tuoi occhi che parlano. Mi dicono quello che vorresti urlare. Poiché in quel silenzio ci sono domande e frasi d'amore che vorresti esternare senza riuscirci.

0: processi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Pioggia e sole cambiano

amore, da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni volta che mi guardi, nascono i tuoi occhi.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Affogherò nei tuoi silenzi pur di stare nei tuoi pensieri. Mi armerò di pazienza e aspetterò che tu arrivi.

giorni più belli della vostra estate e io sono lieto di poter prevedere felicità. Sai come dice Branco? Felicità. E allora voi dell'Ariete, in quanto segno del fuoco, come sappiamo, avete questo grande pianeta dalla vostra parte, nel punto dell'oroscopo più bello in assoluto: amicizia, amore, figli, matrimonio, anche i divorzi. Però se dovesse succedere questo, non sarà mai traumatico. Toro, il leone alle porte e ti ho detto tutto. Cautela, cautela, attenzione, non sono mica i pavoni quelli di Rimini, qua si tratta proprio di Giove che va in leone, quarta casa, quella della famiglia, quella delle proprietà familiari. Oggi sorridete, non mi credete magari mentre parlo, ma nei prossimi 12 mesi ne avrete da discutere con i vostri cari gemelli. La partenza potrebbe essere un po' stressante, nervosa, è vero, ma nel suo insieme le stelle cominciano, senti che bello, cominciano a piegare la testa verso i gemelli, vi guardano con meraviglia e anche Venere è ancora dalla vostra parte. Cancro, il sole è ancora con voi, è il vostro Marte. Purtroppo dura questa opposizione con la luna in Capricorno, questo è un aspetto delicato, ecco perché voi sapete l'effetto che la luna produce nella vostra vita. Preparatevi almeno a un buon autocontrollo. I pianeti sono incisivi, sono positivi per le questioni pratiche, seppure tutto costa una enorme fatica, perché vi devo dire che anche Giove, per quanto possa essere generoso, non dà niente per niente. Leone, complimenti. Siete alla vigilia della vostra stagione. Salutatelo mentre vi parlo. È già lì questo vostro Zeus. E vede subito la sua amata Venere. Ma ci credete che siete il segno con le maggiori possibilità di riuscita, non solo oggi o domani che avrete contro la luna? Vergine, la salute riceve sempre l'energia del sole, perché Marte adesso non vi dà più l'energia, vi dà casomai voglia di combattere nell'ambiente di lavoro, ma suppongo che adesso è luglio e che sarete magari in vacanza. Ecco, attenti però con il vostro stomaco, ossa, articolazioni. E luna è sempre bella oggi. Bilancia, libera, finalmente libera la nostra delicata bilancia da adesso, da Giove che diventa veramente un protettore celeste. Lì in Cancro è rimasto Mercurio negativo, anche lui diventerà straordinario. E accanto, quando andrà in Leone, accanto a Giove, Venere però è già in Leone, per qualcuno progetti matrimoniali, qualche incomprensione invece per gli sposati sotto questa luna in Capricorno, quindi interessa anche i figli, disturba la vostra salute. Scorpioni, siamo vicini intanto anche al sole in Leone, seppure voglio dire fino al 21-22 siamo sotto il segno del Cancro, dove però adesso sosta Venere, Giove e poi arriverà un certo momento anche Mercurio. Ma Mercurio ancora insieme a Marte adesso
in ottima

0: postazione per il vostro lavoro, per i vostri soldi. Sagittario, bene, gentile Sagittario, dove sei? Con chi sei? Cerca di approfittare al massimo le occasioni che le buone stelle mettono adesso sulla strada della tua vita, persino troppe queste stelle, tutte in una volta, tranne due, Urano e Marte contro, ma Saturno vuole riparare in qualche modo i danni che aveva prodotto l'anno scorso. In Acquario oggi è nel campo dei soldi, delle proprietà. Avete Venere con Giove, vostro padre, nel lontano Leone. Dai, prendete il vostro zaino e partite, andate da qualche parte. Capricorno, dovete sempre fare un po' attenzione alle spaccature che possono provocare certi pianeti. Per fortuna in Cancro è rimasto adesso soltanto Mercurio. Il periodo ansioso è finito, però è fuori discussione che starete meglio anche fisicamente mentre ci avviciniamo al Leone. Intanto è utilissimo questo Giove. Pesci, la fortuna, voi chiedete, dov'è adesso? Beh, essere dei pesci mi sembra che sia già una garanzia di fortuna, specie quest'anno. Posso immaginare quanto vi abbia impegnato Saturno nel passato, però questa luna no, perché nel campo dei grandi incontri, e quindi se non è successo ieri succede oggi, una sorpresa di un amore nuovo per voi che siete soli e che lo volete naturalmente. Dico insieme al poeta indiano: c'è nel mio cuore più di quello che ho scritto sulle labbra, c'è nel mio desiderio più di quello che ho adesso tra le mani.
1: Dimensione suono soft. Canzoni d'amore.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. E anche giugno è andato, siamo arrivati alla fine del mese. Da domani potremo cantare Luglio col bene che ti voglio. Quanto mi piace dire questa cosa, però intanto affrontiamo questo 30 giugno partendo dagli auguri come sempre a chi porta il nome Teobaldo, santo di oggi, e auguri anche ovviamente a chi festeggia il compleanno. E vediamo quali personaggi famosi sono nati proprio di 30 giugno. Silvio Orlando, attore straordinario, tanto amato da Paolo Sorrentino che lo vuole praticamente in ogni suo film. Poi facciamo gli auguri ad un'étoile italiana, Eleonora Bagnato, che a 15 anni dal primo sì ha rinnovato le promesse di matrimonio con Federico Balzaretti, di nuovo a Palermo, che è la città in cui si erano sposati già la prima volta. E dalla danza passiamo al ring, perché oggi è il compleanno anche di Mike Tyson, ma ce ne andiamo anche in piscina, meglio visto il caldo secondo me, per fare gli auguri al nuotatore Michael Phelps. E poi a metà tra compleanno e fatto storico, ricordiamo che il 30 giugno del 1997 usciva in libreria la prima stampa di un libro che ebbe un successo totalmente inaspettato, ma quando dico successo intendo proprio successo a livello planetario. Questo libro aveva come protagonista un adolescente occhialuto con una cicatrice a forma di saetta sulla fronte che scopre di avere dei poteri magici. Chiaramente sto parlando di Harry Potter, che nonostante siano passati tanti anni non ha perso minimamente i suoi poteri, anzi adesso credo che li aumenterà perché sta per uscire la serie su Harry Potter, dovrebbe arrivare a Natale, questo è quello che ci fanno sapere.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Due persone dicono reciprocamente ti amo, o lo pensano, e ciascuno vuol dire una cosa diversa, una vita diversa, persino forse un colore diverso o un aroma diverso nella somma astratta delle impressioni che costituisce l'attività dell'anima.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

L'amore è un'altra cosa su Dimensione Sono Soft di Arisa, che sta ancora cercando l'amore, ancora non l'ha trovato, e noi le auguriamo di trovarlo veramente al più presto.

0: Anche se può essere felice anche da sola, non è che dico che per forza con l'amore si è più felici, però so che lei lo sta cercando e quindi le auguriamo di trovarlo. Mentre noi tra poco troviamo gli amici di Trebi Meteo per sapere che giornata ci aspetta oggi.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola. Viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
10: Giglio. Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
11: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
10: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
11: Sì, ha un profilo unico.
12: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
10: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
12: Info su Volkswagen.it.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
14: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
15: Attendo un martedì inizialmente stabile ed assolato sulla Lombardia e sul Piemonte. Nella seconda parte del giorno poi temporali di calore interesseranno i rilievi di entrambe le regioni, con qualche possibile goccia di pioggia verso sera sulla pianura lombarda. Il caldo si farà ancora sentire con temperature massime che su Torino e Milano raggiungeranno i 35 gradi. E nella giornata di mercoledì questi fenomeni interesseranno non solo le zone montuose ma anche le pianure. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Amor su Dimensione Suono Soft, e tra le sorprese più applaudite di questo weekend appena concluso c'è stata quella di Achille Lauro, che è salito sul palco del concerto di Tiziano Ferro a Roma. Un duetto che veramente i fan lì che erano presenti hanno apprezzato tantissimo, ma abbiamo apprezzato anche noi dopo, riguardando un po' di video e di immagini che sono state pubblicate. Davvero una cosa eccezionale.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Oggi 30 giugno è l'Asteroid Day, cioè la giornata internazionale degli asteroidi e delle meteore. Però non pensare a nulla di fantascientifico, di troppo complicato. In realtà racchiude una delle più potenti medicine filosofiche per il nostro benessere mentale, per la nostra anche ecologia interiore, cioè la prospettiva cosmica. Perché alzare gli occhi al cielo e ricordarci che viviamo su un pianeta meraviglioso, fragile, minuscolo, sospeso nell'immensità dello spazio, ha proprio il potere immediato di ridimensionare le nostre ansie di tutti i giorni, anche quei piccoli conflitti che abbiamo, quella fretta cronica che troppo spesso ci porta a vivere le giornate male. Ecco, potremmo quasi utilizzare il fascino del cosmo come uno strumento di mindfulness naturale, perché lo stress moderno si nutre di una visione un po' ingrandita dei problemi, forse, dalle scadenze di lavoro ai ritardi fino ai piccoli imprevisti, tutto si trasforma in catastrofi emotive. E lo stargazing, cioè guardare le stelle e i corpi celesti, inverte questo processo, cioè di fronte all'infinito il nostro cervello sperimenta la meraviglia, un'emozione che la scienza dimostra essere in grado di abbassare i livelli di infiammazione corporea, di rallentare il battito cardiaco e anche aumentare l'empatia verso gli altri esseri viventi. Quindi stanotte usciamo sul balcone, in giardino, andiamo in un prato, in spiaggia, dove ci pare, e concediamoci 20 minuti di silenzio guardando il cielo e respirando l'aria un po' più fresca, speriamo, della notte, e sentiamo il contatto con la terra. E te lo dico, la vera pace nasce quando riscopriamo la bellezza di essere piccoli piccoli sotto un cielo infinito. Proviamoci, perché fa davvero bene.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di

0: Sign of the Time su Dimensione Sono Soft di Harry Styles, che nelle ultime ore è diventato virale perché ha avuto un colpo di calore durante il suo concerto a Wembley. Allora, bisogna dire innanzitutto che Londra ha registrato temperature record, 3 giorni di caldo assoluto, i 3 giorni più caldi dell'ultimo mese, e lui durante l'esibizione non si risparmia mai e a un certo punto, alla fine di una canzone, ha bevuto l'acqua, evidentemente gli è andata di traverso e si è accasciato al suolo tossendo e cercando di aprirsi la camicia e di respirare meglio. Ovviamente questo video è rimbalzato un po' ovunque, però voglio dire che adesso Harry Styles sta bene, quindi possiamo tirare tutti quanti un sospiro di sollievo.
1: Attenzione, prego, discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Rovescio, andata di maltempo ieri pomeriggio a Milano nell'Interland, una trentina gli interventi dei pompieri per rami cadute e tegole pericolanti. Capotreno aggredita e picchiata su un Frecciarossa fermo alla stazione di Milano Lambrate. A denunciare l'episodio di violenza è stata la UIL Trasporti. Era stato arrestato in Albania, estradato in Italia e mandato a processo a Brescia Genti Berisha, il 23enne albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale nel quale ha perso la vita l'agente della polizia locale milanese Francesco Imprezzabile. Il processo è per droga. Berisha infatti è tra i principali imputati nella maxi operazione antidroga Icaro. Tennis: Sinner soffre ma supera 3-2 Kecmanovic e avanza così al secondo turno di Wimbledon. Il mondiale di calcio: agli ottavi il Brasile che batte in rimonta 2-1 il Giappone, e poi Marocco e Paraguay che eliminano ai rigori rispettivamente Olanda e Germania. C'è stato un attentato a Monte Carlo, il bilancio è di 3 feriti di cui 2 gravi. Nel mirino la famiglia di un oligarca ucraino, l'ordigno esplosivo era nascosto in una borsa nell'atrio di un palazzo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Proseguiamo con questa sveglia insieme di martedì 30 giugno qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. E quindi quello che sta per arrivare, se oggi è il 30 giugno, sarà il primo weekend di luglio e inizieranno sicuramente ad aumentare le partenze per le vacanze. Ci siamo ormai. Ma purtroppo, te lo dico, se hai in programma di prendere un aereo proprio questo weekend, proprio domenica 5 luglio, mi sa che ti conviene controllare il tuo volo prima di uscire di casa, perché si preannuncia una giornata piuttosto complicata negli aeroporti di Milano.

0: Milano. È stato infatti proclamato uno sciopero nazionale del trasporto aereo che potrebbe creare disagi sia a Malpensa che a Linate. A fermarsi saranno gli addetti ai servizi di assistenza a terra, quindi bagagli, rifornimenti e operazioni di handling. A Malpensa si aggiunge anche lo sciopero dei controlli di volo ENAV, mentre i piloti e gli assistenti di volo di EasyJet incroceranno le braccia sia a Linate che a Malpensa. E tutto questo vuol dire solo una cosa: possibili ritardi, cancellazioni e insomma tempi d'attesa più lunghi del previsto. Quindi il consiglio è molto semplice: dai un'occhiata allo stato del tuo volo direttamente sul sito della compagnia aerea o dell'aeroporto prima di partire, così magari eviti di scoprirlo quando sei già arrivato al gate e eviti di passare ore e ore in aeroporto.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Forse è solo un sogno, ma il sogno che esisti è vero. Io ti stringo felice sussurrandoti: i sogni sono belli come il tuo sguardo, il tuo volto, la tua anima, il tuo cuore. Ed è lì che ti aspetto. Vieni, hai un appuntamento con le mie braccia.

0: I Backstreet Boys con Shape of My Heart su Dimensione Sono Soft. Finalmente il caldo dovrebbe, usiamo sempre il condizionale che d'obbligo, darci una tregua, perché l'anticiclone africano si starebbe allontanando. Comunque la certezza ce l'abbiamo tra poco, ascoltando insieme gli amici di Trebi Meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e

0: Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Attendo un martedì inizialmente stabile ed assolato sulla Lombardia e sul Piemonte. Nella seconda parte del giorno poi temporali di calore interesseranno i rilievi di entrambe le regioni, con qualche possibile goccia di pioggia verso sera sulla pianura lombarda. Il caldo si farà ancora sentire con temperature massime che su Torino e Milano raggiungeranno i 35 gradi. E nella giornata di mercoledì questi fenomeni interesseranno non solo le zone montuose ma anche le pianure. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

quel romanticone di Tommaso Paradiso con i romantici, appunto, su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life ce ne andiamo tutti al mare per scoprire il potere che ha di farci stare meglio.

0: un inno praticamente, uno degli storici successi di Vasco Rossi per concludere un'altra ora di dolce musica su Dimensione Sono Soft. Era splendida giornata. Tra poco le notizie.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Caldo estremo in attenuazione dalla tarda mattinata di domani, allerta arancione moderata in Lombardia per rischio temporali fino alla mezzanotte. Possibili raffiche di vento fino a 90 km orari e grandinate. Ipotesi di un malore per il caldo, un bracciante di 55 anni di nazionalità marocchina è morto mentre stava raccogliendo angurie in un campo del Mantovano a Carbonara di Po. Aria condizionata guasta all'ospedale San Paolo di Milano, la temperatura nei reparti è arrivata a 30 gradi, protesta il sindacato Nursind. Restiamo a Milano, Carmelo Cinturrino, in carcere a San Vittore, è stato destituito dalla Polizia di Stato per l'omicidio di Abderrahim Mansuri, pusher a Rogoredo. Il provvedimento firmato dal capo della Polizia, Vittorio Pisani. A Varese è venduto il complesso abbandonato di Via Damoli, un colosso immobiliare da anni in stato di degrado, da capire chi ha comprato e con quale progettualità. C'è una buona notizia arrivata dal Venezuela, a 6 giorni dal sisma è estratto vivo dalle macerie un bimbo di 3 anni. L'informazione torna tra uno.
0: Un ringraziamento alla nostra redazione e una buona serata e un buon ascolto a te. Sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Ultima ora insieme in questo martedì 30 giugno e allora ecco un nuovo aforisma d'amore per poi riscoprire la storia della musica con i Beatles e Michelle.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Rimasero così per alcuni secondi. Prendendosi le mani, parlando una lingua senza parole.

Pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Proprio in questi giorni, esattamente il 26 giugno, è uscita una nuova edizione del suo album di debutto Songs in a Minor. Sto parlando di Alicia Keys, che abbiamo ascoltato con Girl on Fire nella sera della tua radio del benessere. Tra poco il meteo.
1: Prenditi una pausa, respira con Dimensione Suono Soft.com.

0: Ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
5: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Nelle prossime ore isolati i fenomeni interesseranno i rilievi del Piemonte e della Lombardia, altrove invece il contesto sarà stabile. E nella giornata di mercoledì inizialmente cieli sereni o al più lievemente velati, poi nella seconda parte del giorno transiterà una vera e propria perturbazione che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi su entrambe le regioni. Localmente saranno anche di forte intensità, attenzione a possibili grandinate e colpi di vento. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano saranno di 33 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione.

Canzone dolcissima, elegante, raffinata, la voce è quella di Angoon con Snow on the Sahara, una canzone perfetta per quest'ora della sera insieme a noi qui su Dimensione Sonosoft. E continuiamo con i classici, ritroviamo un successo italiano di un artista straordinario, la sua voce, la sua chitarra e la sua armonica, con L'isola che non c'è, Edoardo Bennato. Seconda

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Una cover come ultima canzone di oggi nella sera di Dimensione Sono Soft. Era Rod Stewart con la sua versione di What a Wonderful World. E quindi ora ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Ti lascio ad un ultimo appuntamento con la redazione per le notizie e poi alle nostre canzoni d'amore. Si tornerà in diretta domani mattina. Laura Buono, lo sai, ti aspetta puntuale alle 6. Anche io ti do appuntamento a domani. Ci ritroveremo nel pomeriggio dalle 17 sulla tua radio del benessere. Buona serata. Ciao.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro

0: solo rockstar. Nuovo T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
1: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
3: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
4: Giglio. Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Il calciatore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile. Il 27enne, difensore nerazzurro, coinvolto nell'inchiesta Escort di Milano. Ha ricevuto l'avviso di garanzia e sarà interrogato a breve. Restiamo a Milano. Carmelo Cinturrino, in carcere a San Vittore, è stato destituito dalla Polizia di Stato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, pusher a Rogoredo. Il provvedimento firmato dal capo della Polizia, Vittorio Pisani. Vestiti, gioielli, pranzi e cene, mobili, auto di lusso avevano estorto, con una serie di azioni subdole, oltre 250.000 euro in 2 anni a una 64enne novarese con problemi di fragilità emotiva. In 6 a processo. Tennis, gli azzurri a Wimbledon, Lorenzo Sonego avanza al secondo turno, fuori al primo Matteo Arnaldi, in campo Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Se si nasce negli States, si è americani, anche con genitori illegali. Sullo Ius Soli la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato ancora il presidente Donald Trump, che replica un male per gli USA, il Congresso approvi una legge. È tutto per l'informazione, buona serata con Dimensione Suono Soft.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Sento il fuoco quando mi stringi fra le tue braccia. Ed è un bellissimo modo per poter bruciare.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui, info gruppozaffiro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
8: Istituto Giglio.
1: Canzoni da

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tanto più resistente è la corazza, tanto più fragile è l'anima che la indossa.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Canzoni d'amore.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamalli Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Anche se a volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei pezzi insieme per correre verso di te, toccare la tua anima e vivere insieme.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.